non li devo durare corda vestra, si cutine cerbazione, secondo un dietintazione sin deserto, ubitente vero mi padre.

Quadra gent'anni sprossimo sfui, generazione weekend disti sempre erano corde. Fui tine tentazione, sintazione sin deserto, ubitente vero me